0: 97 in Trend Italia. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Live Sessions, estasionivisaradio.com.

sede a Santa Lucia e di resto a Milano Centrale, delle ore 14:54 è in arrivo il binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea.